Popo, Pubinte, Ahe, Zemen, Charlie, Chester Balane, Bre Puba, Manum Pia Potris. Aha! Hi, hi! Tando Sami, my love, baby Kelly, Tamo. Untule no gen you we for feka nanya na mutamo. Baby girl shake your bamo. Baby girl shake your bamo.